0: Eshongulu hino sikale tawane kopeki lwanzo.
1: Erivererya eshonzo limula bera ma projet yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri nomulo mundu ali omobwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberere hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omobwaga.
0: Ekopeki lwanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
1: Hau mane kopeki lwanzo akagala omobuuma.
2: Enda biye shongolo, yeah. Sikala bivawana kakulechi lumbiru, Robinson.
3: Ne chiku hiche miati yotuka nisivira kumochiro echa munaure tuka etuwa visa inja ebi eklezia hauma. Nendeko ya bakaraba asomsionisto morianga eri Afrika. Ene mutwana na kambali eire okuya gunza omochiro. Echa munaure tuna mwendeva echa hano. Echa tatashikofo kwa mana na umwati wa samarire.